0: Radio Number One, le due. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta tanta buona musica. Quindi

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Mi perdoni, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Se l'hai tutta sta confidenza, a chi scombricolati? Ma mi ha capito, scombricolati. A me.
2: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar da Berzo,
3: il mitico Fantozzi.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Buongiorno, combricola è un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
3: Un dino dice un altro dino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no.
4: Gli sgombricolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, sai ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola,
5: gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno. È primo mattino.
2: Buongiorno ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
2: Ma che storia triste, alzarsi alle 5, stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io, se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Ciao al Max!
3: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Con Radio Number One,
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai!
6: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombricolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao.
2: Ma sì ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare a una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
3: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
2: Con Radio Number One. All'alba vincerò, vincerò, vincerò.
3: Buongiorno scombricolati, lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%? Anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona, nella notte più scura, ascolto i messaggi degli Scombriccolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno Scombriccolati, è ancora buio.
3: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: restate con noi, perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max!

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
2: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
3: Scombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
4: Gli scombriccolati del mattino.

I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché... I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti.

0: Bricola. Tra poco sono le 7, buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridia e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata la reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: di Radio Number One. Bello Patrizio Romano che batte le manine, sì, così molto sì, sì, sì,
1: come la foca monaca così.
0: Eccolo qui, allora la foca monaca Patrizio Romano vi dà il benvenuto alla combricola. E come potremmo definire Sergio Sironi?
2: Il ciocciolato, il ciocciolato, il chihuahua, il ciocciolato,
0: il chihuahuino, Sergio Sironi pure, e la doria, e la doria,

0: però l'Austria, dai, non era proprio un test così probante.
1: Volevo mandarti un messaggio dopo il primo gol. Volevo mandarti un messaggio dopo il primo gol, mi ho detto: saremo in contemporanea. Là è un'ora indietro, lo sa già da un'ora?
0: Non si sa mai.
2: Va bene, detto questo, io. Sì.
0: È una questione di fusi, cioè se Gironi è già fuso, già fuso.
2: Noi prevediamo il futuro.
1: Cioè, tu stavi guardando già il secondo tempo, o non avevi ancora visto la partita?
2: Stavo già guardando il secondo tempo, sapevo già che aveva vinto. Allora, vabbè, detto questo, direi che potremmo. Prevedo che tra poco arriverà una canzone di Sombra che si chiama Potenza.
1: Vediamo come fai. Ma come fai?

0: vedi che avevo ragione, vedi che i canari hanno sempre ragione. Buongiorno, vi abbiamo augurato il buenos dias con Potential di Summer. Oggi è venerdì.
1: Allora, c'è il periodo dei mondiali di calcio, ci sono molte bandiere, molte nazioni che vengono coinvolte. Questa mattina abbiamo fatto una versione un po' diversa dei primi della classe. Vado?
0: Sentiamo.
1: Io. Cos'è? Adesso ci sono i primi della classe, qui.
0: Che pomposità.
2: Ragazzi.
0: Bello. Cosa dici, Pat?
2: Bellissimo. Magari io avrei, sai che cosa? Fatto qualcosa in onore degli svizzeri. Visto che noi arriviamo. Come non hanno un inno? Ma cosa stai dicendo?
1: Ma sono 21 cantoni, ne avranno 21.
2: No, la Svizzera questa mattina all'alba si è qualificata agli ottavi di finale. Siccome noi salutiamo spesso anche gli amici del Canton Ticino.
1: Come fa
2: Svizzera, Balti? Non lo so.
0: Chissà come saranno contenti. Come esprimono la loro felicità in Svizzera? Io me l'immagino tipo così, capito? Sempre composti.
2: Non lo so, secondo me qualche fuoco d'artificio,
1: lo fanno. Lo buttano verso Chiasso, ma lo fanno.
2: Sì, verso il sottoceneri e il sopraceneri. Esatto. Sì.
0: Anche a Chiasso, quando sono felici, non fanno Chiasso.
1: Esatto.
0: Perché bere
1: la mattina presto?
0: Le genti non stanno bene.
2: No.
1: È venerdì. È venerdì.
2: È bella questa.
1: Bella. Avete capito? È venerdì. Tutto a posto?
2: La chiama
1: bene.
2: 118.
1: Buona giornata. Ciao Max.
3: Dai, grammofono.
0: Aia. Abbiamo pensato la stessa cosa.
4: Buongiorno scombricolate. Buongiorno. Da Mantova, dopo una settimana
0: metti la cintura,
4: che non accendo la radio per motivi di lavoro, finalmente per un'oretta vi posso ascoltare. Bacioni. A tutti
0: bacioni però, Cristina da Mantova,
1: però io cambierei lavoro se non ti permettono di sentire noi.
0: Giusto, brava.
1: Si cambia lavoro, basta.
0: Buona giornata, andiamo in cucina. Mahmood, per continuare su Radio Number One nella combriccola. Buon venerdì! Questa è

0: così. Per il resto, tutte le volte che sento questa canzone, poi mi viene da parlare così per tutto il tempo. Sono le 7:15. Buongiorno dalla cobricola di Radio Number One. Allora, c'è una richiesta che forse tu potresti accontentare. C'è un nostro ascoltatore che dice: buongiorno da Montecampione, grazie per la compagnia. Ci potete mettere la canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce? La risposta è no, però te la possiamo cantare.
1: Io non so parlare d'amore. Basta, non me la ricordo più.
2: Vabbè, ok. Vabbè, è bastardo, vabbè, dai.
1: È già qualcosa. Sì.
0: Insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Dicono tutti, esatto.
3: Buenas dias!
0: Hola.
3: Buenas dias! Hola. Vamos, che è Venere hoy, vamos!
0: E viene, ragazzi.
3: Sto esperando il periodico de Pat.
0: Il periodico de Pat.
1: E nel frattempo si consola.
0: Allora, sta aspettando il periodico di Pat, già, perché oggi c'è l'edicola di Pat, regaliamo i due libri tuoi.
1: È vero.
4: Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno.
4: Ciao. Da Locarno, qui stanno facendo un macello, Clazzo, un casino, vedi? A manetta. Buona giornata Claudio.
2: Alla grande. Beh, giustamente festeggiano gli svizzeri. Ricordo, la partita è iniziata alle 5, quindi è finita poco fa. La Svizzera ha battuto l'Algeria 2-0 agli ottavi di finale. Vai!
1: Sì, ma si sono dovuti alzare alle 4, poveri Cristi.
0: No, la squadra del cuore, fai questo.
1: No, loro, gli svizzeri, quelli che hanno giocato. Se hanno giocato alle 5, che ora si sono alzati, poverini.
0: Alle 4.

0: penso, pezzo di Sophie and the Giants right now. È perfetto per svegliare una persona, sì. No? Questa è la combricola di Radio Number One. Abbiamo ancora tempo per un paio di primi della classe. Sentiamo.
1: Buongiorno, scombriccolati.
2: Buongiorno.
3: Dai, che venerdì.
1: Dai, domani si parte con la barca a vela, direzione Corsica.
2: Attenzione.
1: Buona giornata a tutti, Enrico da Cuneo.
0: Oddio, Enrico da Cuneo.
2: Verso il dito di Napoleone.
4: Ma c'è il mare a Corsico?
0: Sei in forma stamattina, eh? Ciao, una dietro l'altra, eh?
5: Buongiorno, scombricolati del mio cuore.
0: Buongiorno.
5: È venerdì, ebbene sì. Speriamo che sia un eccellente venerdì con un eccellente fine settimana.
0: Speriamo.
5: Sergio, potevi andare avanti con la canzone di Celentano, no? Baci, Monica.
4: Io non so parlare d'amore,
6: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
7: Pet Shop Boys,
6: Serena Brancale,
7: Dito nella Piaga,
6: Madame e tanti altri.
7: Tieni sempre accesa Radio Number One.
6: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna

0: Number one. Viabilità.
1: Rieccoci insieme velocemente uno sguardo alla situazione del traffico sulla 4 nel tratto Brescia-Padova in direzione Venezia. Code per 8 chilometri tra Somma Campagna e Verona Sud. C'è un veicolo in fiamme. Stessa autostrada in direzione Milano. Code per 5 chilometri tra Desenzano e Brescia Est per un incidente. Sulla 1 la Milano-Bologna in direzione Bologna. Code tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord per un altro incidente. Tornando alla 4 nel tratto Milano-Brescia. Traffico intenso in entrambe le direzioni con code a tratti tra Sesto San Giovanni e Barriera di Milano Est. Sulla tangenziale ovest di Milano traffico rallentato tra svincolo SS35 e allacciamento a 7. Tangenziale est di Milano corre allo svincolo di Agrate in direzione 1, mentre sulla 10 la Genova 20 miglia abbiamo traffico rallentato tra Genova Pegli allacciamento con la 7 direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti sulla via Cassia tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa in direzione via Flaminia e code anche sulla tangenziale est di Roma tra uscita via delle Valli e uscita via Salaria verso lo Stadio Olimpico. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Matti della Combriccola, vorrei darvi delle anticipazioni su quello che sarà il domandones che vi faremo tra poco, però è tutto secretato, ragazzi, tutto secretato. Catromano ieri sera è uscito con gli amici, hanno parlato di un sacco di cose che potrebbero essere utili questa mattina per confrontarci con voi. Beh,

0: mamma mia, quanti balletti, quanti balletti, che scatena, dito nella piaga, nella combricola di Radio Number One, era Businessman, 7:29, è il momento di ascoltare il primo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Alessandro Bastoni gioca in difesa. Non stiamo parlando di vicende di campo, ma di vicende che hanno a che fare con la parte giuridica. Le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate. Il calciatore della nazionale dell'Inter non si presenterà all'interrogatorio fissato per oggi. Lo ha reso noto il suo avvocato, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere. Al momento i fatti sono due. Il primo è che la stessa ragazza coinvolta, all'epoca appunto 17enne, ha già scagionato il giocatore chiarendo di non aver mai preso soldi per una prestazione sessuale. Il secondo è che da alcune chat tra calciatori coinvolti e Alessio Salamone, che è l'uomo accusato di organizzare questi incontri a luci rosse, emergerebbe chiaramente l'esistenza invece di una sorta di tariffario per le serate con le ragazze. Un tariffario che andava, tanto per chiarire, dai 10 ai 15.000 euro per i festini. Questo ovviamente non significa che tutti pagassero, però in una chat con Salamone, ad esempio, Bastoni si lamenta dei costi a suo carico e per la serata, taxi per le ragazze compreso, e quindi evidentemente parla di soldi da dover sborsare, e proprio su questi pagamenti verte l'indagine della procura, che proverà a chiederne conto proprio a Bastoni quando ovviamente riuscirà a rispondere alle domande dei PM. Nuova trovata di Donald Trump, ci mancava, adesso il presidente, tiene anche un po' da ridere, scusate, il presidente americano ha deciso di proclamare per il 2 di luglio la giornata nazionale delle capesante. Mancava la giornata nazionale capesante. La disposizione apre alla pesca dei molluschi in un'area del New England, come scritto dal tycoon sul proprio social, spiegando come l'iniziativa porti a imbandire le tavole degli americani con chilogrammi di capesante e soprattutto a creare nuovi posti di lavoro. A livello di numeri, chiariamo anche l'aspetto, nonostante la pesca di capesante sia diminuita negli ultimi anni, gli sbarchi commerciali hanno comunque raggiunto i 9,5 milioni di chilogrammi e sono stati valutati in 332 milioni di dollari. Per me, questo è il virgolettato, attenzione, questo è il virgolettato di Donald Trump, per me è un grande onore averlo fatto, perché sono amico dei pescatori. Poi ha aggiunto, andate a votare per i repubblicani, cioè quindi ha messo le capesante con il voto per i repubblicani alle elezioni di metà mandato, sapete che lì c'è anche il metà mandato da valutare, perché, e qui mi ha ricordato un po' il cavaliere, perché se dovessero vincere i comunisti, non pescherete mai più. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Si chiamano Portugal punto The Man. Questa canzone è Live in the Moment. Su Radio Number One nella combriccola, buongiorno. E non lo so, ogni tanto mi incastro, vai a capire.
1: Si inceppa, si inceppa, si inceppa.
2: Perché è già nel mood del weekend, la mano. Sei già nel mood del weekend.
0: Sì, questo weekend si va nella capitale, si va. Allora, ci stavi dicendo con un po' di terrore, perché ho sentito delle piccole anticipazioni raccontate da Pat Romano a Sergio Sironi sul domandones di oggi. Ho un po' di paura.
2: Sì, è un domandones che riguarda poi la vita reale del sottoscritto, ma un po' di tutti noi, e alla fine poi le domande sorgono spontanee. Allora, ieri classico raduno tra amici di una certa, amici di mezza età, un po' come amici miei, no? C'è il Conte Mascetti, c'è Giorgio Perozzi, Melandri, Necchi, Sassaroli, non so.
0: C'è andato a dare gli schiaffoni alla stazione di Bergamo, no, quelli che passano.
1: Sì, solo che il treno arrivava, come in Fattozzi. Sì.
2: Allora, uno degli amici, uno della combriccola di ieri sera, che dice? Dice, sono appena andato a farmi depilare il total body, proprio si è fatto depilare tutto.
0: Ah, bello, un'anguillona.
2: Un'anguillona, sì, perché so che l'uomo depilato, liscio piace. A me piace poi che quando faccio la doccia l'acqua scenda, i goccioloni scenda senza.
1: No,
2: che scenda senza che venga interferita dai peli. No. Poi dice: sì, però le parti intime le ho lasciate così come sono.
1: Perché la quercia si vede anche nel bosco.
2: Ma no, ragazzi, ma era la prima cosa da depilare.
0: Sì. Ma voi siete sicuri di voler parlare di questo?
1: Non lo so.
0: Cioè, nel senso, ci avete pensato un secondo?
2: Già partiamo da quello. Ma voglio dire, davvero l'uomo tutto depilato da capo a pie piace? Davvero
0: no,
2: a questo appeal?
0: No.
2: Punto. Noi abbiamo confutato questa sua tesi. Perché io ad esempio sì, magari qualche parte d'estate, una questione igienica, magari la vai a depilare, magari col fai da te, senza andare in un centro estetico.
1: Vai un brico.
2: Sì, fai da te.
0: Ma magari prendi senso, proprio depilare, no, magari uno disbosca un po', diciamo.
2: Sì, disbosca, lui ha disboscato tutto, però secondo me allora a quel punto fai veramente il lavoro completo, il vero total, e invece ha fatto un partial.
0: Comunque, nel senso, da donna che si depila da tutta la vita, lo sai che nel momento in cui ti sei depilato diventi una grattugia due giorni dopo, praticamente. Quindi immaginati, bello, no? Dici, stasera c'ho un incontro a luci rosse con un'anguilla. Il problema è se poi ce l'abbiamo anche domani.
1: Se ti fermi due giorni sono veramente amari.
0: Vai a finire il pronto soccorso, ragazzi, con abrasioni su tutto il corpo. Vabbè, e quindi la domanda qual è, Patrizio?
2: La domanda è: ma l'uomo veramente lissio ha il suo appeal nei confronti, insomma, dell'altro genere?
1: Più pil o meno pil?
2: Ecco, più pil o meno pil. E poi soprattutto, altra domanda, ma davvero il total body non comprende, insomma, quelle zone che invece secondo me sarebbero le prime da disboscare?
0: Mi sembra un po' articolata come domanda.
2: No,
0: io la semplificherei in: ma l'uomo anguilla vi piace oppure no?
2: Esatto.
0: Punto di domanda. Ma siete uomini anguilla oppure no? Così. 393-444-0444. Io non voglio sapere se lo siete o no. Preferisco ricordarvi così, vestiti e simpatici. Quest'estate vola in Sardegna, che ci siamo anche noi, con i grandi viaggi, partenze da Milano, Verona, Roma, con trasferimenti inclusi per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club di Santa Clara e IGV Club Santa Giusta. Spiagge bianche, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...

0: finisce così? Così se ne va così, ci saluta,
1: ciao, si allontana piano piano.
0: Rome wasn't built in a day, che bella canzone, mamma mia, i Morcheeba sono le grandi canzoni di Radio Number One ed era del 2000. Non ho niente di particolare da raccontarvi, se non che ci hanno messo i Morcheeba un po' di tempo, un bel po' di tempo, prima di decidere di pubblicare questa canzone. Perché, direte voi? Perché era troppo allegra, nel senso che loro non sono proprio degli allegroni,
2: no?
0: Morcheeba è bella musica, però non è che proprio dici l'ascolto per fare il workout,
3: la
0: in palestra
3: balcanica.
0: E quindi niente, insomma, poi hanno deciso che era meglio farla uscire, meno male. Allora, sono le grandi canzoni di Radio Number One e per i grandi domandoni di Radio Number One c'è Pat Romano.
1: Allora, partendo da questa esperienza di vita reale riferita a Paolo, questo mio amico Paolo, l'architetto che salutiamo, ieri ha cercato di convincere il sottoscritto e altri amici che la depilazione total body, anche per l'uomo, è la soluzione migliore, insomma, per affrontare l'estate. Total, ma non totalissima, nel senso che alcune parti, abbiamo detto, magari quelle intime, non sono state toccate. Però al di là,
0: cioè,
1: di quello
0: è tutta un'anguilla con un cespuglio.
1: Esatto, è un'anguilla con un cespuglione,
3: con una freccia che indica il cespuglio.
1: Allora, a voi piace l'uomo anguilloso, quello tutto lissio?
0: Ma che ridere,
4: tutto lissio. Come me all'usilistri natural fur. Ciao.
1: Traduzione, tradotto, Sergio.
3: Tradotto, sembra quegli uccellini spiumati, spennati sullo spiedo.
1: Ah, fantastico.
3: Un po' triste.
0: Che bella immagine.
5: Ricordarvi così.
6: Ecco, cioè. Sempre da qui da Mantova, no? L'uomo troppo anguilla, no?
1: No.
6: Perché, sinceramente... Metti che lo abbracci tipo la via, no. Dopo qualche pelo deve averlo.
1: Certo,
6: altrimenti che uomo è.
1: Certo.
6: E poi ricordi che se l'uomo è lizio come la bizia, poi alza la costa e pizia.
3: Però
1: questo è veramente troppo forte.
0: Alza la ridere, no, mi ha fatto ridere l'idea di che abbracci uno, capito? Shum,
3: no, io stavo pensando a una combo. Uomo anguilla e lenzuola di raso. Vieni qui.
1: Sì, non riesci più a prenderlo. Ti scivola sempre via, ha ragione.
0: Non lo prendi più, lo prendi.
7: Ciao estetisti del mattino.
1: Ciao.
7: A meno che non sia Lucio Dalla, uomo orsetto tutta la vita. Mio marito li ha morbidi, orsettosi, che quando l'hanno operato ne ha tolti, mi è dispiaciuto tantissimo. No, uomo orsetto. Ciao Romana.
0: Ciao Romana.
1: Mi sa che
0: lui ha vinto tutto.
1: Sì.
0: Lui ha vinto tutto. Aspetta, vinto.
1: Vai.
8: Ciao da Aquaman, detto anche l'uomo pesce.
1: Ragazzi, che fantasia.
0: Mamma mia, abbiamo i migliori. Un pippone su questi due tra poco, Garrix e Sheeran.

0: Repeated, si chiama così la canzone che Martin Garrix e Ed Sheeran hanno fatto insieme. Che Ed Sheeran fosse uno un po' matto, lo sapevamo, però non pensavo, leggevo l'altro giorno che praticamente stanno facendo un tour negli Stati Uniti e una persona gli ha scritto in direct su Instagram, convinto probabilmente che non l'avrebbe mai letto, invitandolo ad un matrimonio. Ed Sheeran è andato al matrimonio. Hanno finito un concerto, tipo una esibizione, e sono è andato a questo matrimonio negli Stati Uniti e una persona gli ha scritto in direct su Instagram, convinto probabilmente che non l'avrebbe mai letto, invitandolo ad un matrimonio. Ed Sheeran è andato al matrimonio.
1: No.
0: Hanno finito un concerto, tipo una esibizione, e sono andato

0: No, per me l'uomo deve essere deve essere peloso, ovvero cioè non dico un Sasquatch, ma neanche come avete detto voi, cioè l'anguilla. No. Cioè appunto, come dire, so, le ascelle depilate, le gambe depilate. E che cosa? L'uomo deve essere uomo. E la donna deve essere donna, ma al di là di tutto, cioè. No, l'uomo peloso. Ripeto, non un Sasquatch, ma neanche l'uomo iperlistio. Che iperlistio. Cioè, se io fossi una donna, dovessi mettermi nei panni di una donna, a me piacerebbe un uomo uomo, serio, non depilato. Neanche lì total body, tranne nelle. No, volevo stare zitto, ma questa non ce l'hai fatta.
1: No, guarda, gli è salito proprio il crimine, no, Nicola, quando sei stato anguilla,
2: anguilla. Poi nella vasca da bagno, dentro la vasca da bagno, gli butti il sale, comincia a fare come le anguille vere.
1: Comunque l'uomo deve essere uomo, la donna deve essere donna, anche la donna è pelosa. Cioè, io, ad esempio, sono una scimmia, nel senso, se non mi depilassi, sarei una piccola scimmia che gira libera per la città.
3: Però per le donne ci sta, per una sorta di femminilità, ci sta, dai.
2: Perché vuoi avere i peli sulle gambe, no, che abbia i peli sulle gambe.
3: Scusami, la donna con i peli sulle gambe o i baffi, dici, donna baffuta sempre piaciuta. Vabbè.
1: Cioè, ragazzi, io ho tutto questo, cioè nel senso, io ho i baffi, ho le gambe.
3: Ed è per quello che piaci.
1: No, ma non li me li depilo, per fortuna, però se dovessi lasciare andare l'ambaradan così come la natura mi ha creata, ragazzi,
3: c'ha certi mustacchi la nostra mano.
2: No, ma chi sei?
1: Altro che Lucio Dalla.
2: Groucho Marx.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: di Radio Number One, sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
8: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
7: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
9: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
7: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: In quota a
10: alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
11: Oggi andiamo al rifugio Monte Alben, sull'omonima montagna delle Orobie Bergamasche. E con noi c'è uno dei gestori, Andrea Moro. Buongiorno Andrea, come arriviamo al rifugio?
12: Per arrivare al rifugio Monte Alben si possono fare vari sentieri. I principali sono quelli che partono da Cornalba, da Serina e dal Passo Zambla. Più o meno la durata del sentiero e della camminata è di 2 ore, un po' per tutti e tre i sentieri, magari da Serina un po' più lungo.
11: Organizzate dei progetti particolari?
12: Allora, sulla parte di iniziative e progetti, quello che diciamo è il nostro obiettivo come rifugio, ed è stato anche l'obiettivo per cui l'abbiamo costruito, è stato il sostenere dei progetti in Bolivia, che sono dei progetti di volontariato e delle missioni in Bolivia, che si trovano in particolare a Peñas, a Batallas e a Huata, vicino alla capitale della Bolivia, con il ricavato del rifugio mandarlo in beneficenza a questi progetti. Quindi diciamo che noi tutto quello che organizziamo al rifugio, anche la festa del rifugio che facciamo a inizio luglio, il tutto è volto poi a raccogliere soldi da inviare in Bolivia.
11: Come vi troviamo sul web e sui social?
12: Sul web ci trovate come Rifugio Monte Alben, su Instagram e su Facebook. In particolar modo abbiamo il nostro sito, sempre Rifugio Monte Alben, o anche ci appoggiamo a Rifugi Lombardia, quindi anche su Rifugi Lombardia abbiamo la nostra pagina web che gestiamo.
11: Ringraziamo Andrea Moro del Rifugio Monte Alben e io vi do appuntamento in uno dei rifugi di Lombardia.
10: In quota alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it.
13: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: si chiama Passenger ed è il pezzo di Alex Warren che abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 8:10. Buongiorno!
1: Buongiorno, ve lo dico io! Ma che succede? Buongiorno dal vostro Bondecchi, grande manager. Grazie a voi, arriva l'estate, c'è bisogno di canzoni nuove. Noi abbiamo fatto delle selezioni, perché noi qui a Poggibonsi, dallo studio Abbey Road, che è in un garage qui a Poggibonsi, che
2: Poggibonsi,
1: esatto, Poggibonsi è la Montecatini del futuro. Stiamo organizzando la finale di questo concorso canoro, che non sarà a Castrocaro ma a Castro Giovanni, che
2: Castro Giovanni giocava rugby.
1: No, è il nome di Enna prima del 1927. Vabbè, quindi lo faremo lì, però ho bisogno di due giudici.
2: Due giudici.
1: Abbiamo Mara Maionca
2: e l'altro,
1: come ti chiami?
2: Quello là.
1: Agnello sacrificale. Bravo. Ora vi fa sentire, abbiamo due canzoni che vi faccio sentire, una e l'altra, e voi dovete dirmi quale passa il turno, ok?
2: Che potrebbero diventare dei tormentoni estivi.
1: Esatto. Vi faccio sentire la prima.
3: Vai.
1: Oh, scusate, non si sente tanto bene, però è un po' rovinata. Questa è la prima. Vabbè, se la volete votare, volete votare, vabbè, comunque. Poi c'è quest'altra.
4: Alex,

0: croce. Allora, io non ho il sacchetto blu e lui molla la pupù. E perché sarà quel chietto, la lascio lì e me ne torno
1: però
0: a letto.
1: Che schifo.
2: Come che schifo?
1: Beh, insomma, parliamo di pupù, le cose, insomma.
2: Ma
1: dai,
2: porta giù il cane.
3: No, no, la prima. No, io la scelgo prima.
1: Meglio non ascoltarla.
2: Per te la prima?
1: Sì, sì, la prima.
2: Per te la prima?
1: Alzo la paletta per la prima.
2: Allora, vince la seconda canzone Gianna Crostanelli.
1: Ma perché?
2: E passa al prossimo turno.
1: Ma è truccato allora questo concorso, è truccato.
2: Ma che sta scherzando?
1: Certo, c'è la frode.
3: No.
2: C'è frodo?
1: Non è frode, è frode. C'è un inganno.
2: No, ma no, è passata la seconda per partito preso.
1: No, non ha preso nessun partito lei. Non ha ascoltato
3: allora
1: i due giudici.
3: Allora faccia come le pare, basta che non ci disturbi.
1: E si tolga dalle scatole. Su,
2: Bondecchi. Era tutto regolare.
1: No, non è tutto regolare. Manu, diglielo tu.
2: La Gianna Crostanelli è la Gianna Crostanelli.
3: Crostanelli.
2: Mi fa la tournée.
1: Ho capito, ma fa il cane fa la pupù.

0: I'm Yours. Si chiama così questa canzone di Jason Mraz su Radio Number One.
1: Yeppa.
0: Sai che c'era una canzone che faceva yeppa?
2: Esatto. Mi si è sbloccato un ricordo. Quando avevamo 20 anni avevo un amico, si chiama Mauro, c'è ancora, sta benissimo, che è albino.
1: È di Albino?
2: Lui è albino, ma è pelosissimo. Quando eravamo tutti in costume così, lo chiamavamo il nevicato.
0: Il nevicato. Beh, come ieri, il brina di
1: esatto, ieri c'erano i brinati, oggi sono i nevicati, vabbè. Noi invece parliamo di uomini anguilla, di quelli che si depilano total body o quasi, magari lasciano ancora qualche parte con qualche peletto, così, giusto per dire.
0: Abbiamo capito da quello che dicono le nostre ascoltatrici che comunque alla donna piace l'uomo pelosetto.
1: Quindi a questo mio amico che si chiama Paolo, dobbiamo riferire che insomma questo appeal che crede di avere durante l'estate nei confronti anche dell'altro genere a un certo punto scivola via come l'acqua della sua doccia.
0: Noi abbiamo fatto un sondaggio per lui, capito? Esatto, per fargli risparmiare anche dei soldi, certo. Diciamo, perché comunque diciamo che la depilazione total body.
2: Le donne dicono anche: a me piacciono gli uomini con la pancetta, però se ce l'hai non ti cagano.
0: Non è vero,
1: vabbè, quello è un altro paio di maniche.
0: L'unico consiglio che darei è: anche a me piacciono gli uomini pelosetti, l'unico consiglio che vi darei è di assumere, tipo, non lo so, della cheratina o della biotina, in maniera che non li perdiate, perché li perdete. E quindi molto spesso sembra di avere un cane. Cioè, io lo dico perché il mio fidanzato
2: o prendete la cheratina o imparate ad abbaiare.
1: Cioè i peli che crescono a macchia di leopardo, mi stai dicendo?
0: No, li perde, parete di tenere un perro, mi intiendes? Cioè, sembra, capito, li trovi nella doccia, li trovi per terra, li trovi nel letto.
1: Ma i capelli o i peli? I capelli.
0: I peli.
2: È tutta cheratina.
1: Ho capito, ma va bene.
0: Prendi della biotina e li perdete, ragazzi, li perdete. Come si perdono i capelli, si perdono anche i peli. E te lo garantisco.
3: Ciao ragazzi, che argomento stamattina. Però peloso. Io dico la mia. Mio marito, come si dice, non si depila. Sì, quando arriva l'estate, anche se è biondo, come si dice, gli dà fastidio quelli che gli sono venuti con l'età. Perché da ragazzo era bello lissio sulle schiena. E invece invecchiando pian pianino sono sbucati. Allora ogni tanto le sue figlie gliela fanno una ceretta in estate. Però no, non mi danno nessun fastidio. Ma se si depila i peli davanti, ragazzi, lo lascio. Ma vuoi mettere quando hai finito di fare l'amore che sei abbracciato nel letto a ruffare con le dita quei peletti? No, assolutamente no.
0: Brava.
3: Non se può. Bisogna tenere ciò che si ha.
0: Brava.
3: Ciao Stefania.
1: Stefania in pratica dice: voglio fare il ricciolino davanti, però il ricciolino, quello, le classiche alette che arrivano una certa, quelle bisogna toglierle.
2: Allora Antonio, altro amico, aveva la schiena pelosissima, dormiva sotto il sole col rasoio, gli abbiamo fatto salve. Tipo zerbino.
0: Non ci credo.
2: Te lo giuro.

0: ma che bel remix, che bella versione che ci ha regalato Bob Sinclair nel 2023 con questo pezzo di Mattia Bazzar. Antonella Ruggero, si chiama Ti sento su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
2: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Zan, viabilità.
1: Eccoci al traffico, le complicazioni del traffico. Sulla 8, la Milano-Varese, c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza, direzione Milano, che sta causando delle code. Altre code si registrano in direzione Milano a causa di un incidente all'uscita di Busto Arsizio. Sul tratto opposto verso Varese si segnalano rallentamenti per curiosi tra Castellanza e Busto. Sulla 1, la Milano-Bologna, code persistenti tra Lodi e Piacenza Nord in direzione Bologna a seguito di un incidente. Sulla 4, la Milano-Brescia, code in uscita Bergamo per chi proviene da Milano. Code anche sulla 7, la Milano-Genova in uscita Genova-Bolzaneto in direzione da Genova e tra Roncoscrivia e Busalla. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, traffico intenso con code tra Genova Aeroporto e allacciamento con la 7. E poi abbiamo code anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, tra allacciamento con la 4 e Vercelli Est direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code su via del Mare all'altezza di via Aciglia in direzione Grande Raccordo Anulare, rallentamenti anche su via Ardeatina tra via Tor di Pignatta e il Grande Raccordo Anulare, poi traffico intenso segnalato su viale Castrense in direzione San Giovanni. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
2: Grazie, grazie Pato Romano per le informazioni preziosissime che ci regali sempre, così da poter cambiare strada, no? Dici, là sì. C'è tutti colonnati, c'è un passo di qua, furba come una faina, perché ho ascoltato la viabilità di number one.
3: Ma sono cose che capitano, sono cose che capitano, poi tutti hanno la stessa idea, vanno dalla stessa parte, poi c'è quell'amico che ti dice, no ma vai dall'altra parte, cioè, stai in giro 8 ore anziché 2.
2: Esattamente, però vabbè. Allora, sono le 8:27. Oggi regaliamo veramente un sacco di cose. Questa è un'anticipazione che vi do. Oggi abbiamo veramente un sacco di regali da farvi. Piccola anticipazione, piccolo spoiler per quello che accadrà da qui fino alla fine della combricola di oggi, perché è perché siamo generosi. L'estate porta della generosità in questo luogo. Allora, siamo insieme appunto fino alle 10 come ogni mattina. Sergio Sironi, Pato Romano e il suo Focus tra poco ad illuminarvi e darvi ancora tante informazioni.

0: Si muove Alfa Giova. Buon vento su Radio Number One alle 8:31. È il momento del Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. All'interno di una tragedia come quella del terremoto del 24 giugno scorso in Venezuela possono accadere anche dei piccoli miracoli. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, che è un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni, non sono pochi, sotto le macerie di un edificio crollato a Carabaleglia, nello stato venezuelano di La Guaira. Le operazioni di recupero procedono con estrema cautela proprio a causa dell'instabilità della struttura, che è collassata su se stessa, mentre il bilancio ufficiale resta fermo da oltre 24 ore ad almeno 2300 vittime, ma questo bilancio è da prendere assolutamente con le pinze, totalmente provvisorio. Nel frattempo la presidente venezuelana interim Rodriguez Gomez ha insignito la missione dei vigili del fuoco italiani impegnati nei soccorsi alla popolazione con la medaglia di eroe del Venezuela. La consegna di questa onorificenza, si legge proprio in una nota dei vigili del fuoco, è avvenuta con una cerimonia che si è svolta all'aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del primo contingente della protezione civile e dei vari funzionari della Farnesina. Un riconoscimento che fa ovviamente piacere all'interno di questa tragedia ai soccorritori italiani che si sono appunto messi a servizio proprio dei soccorsi venezuelani. La Svizzera, parliamo di calcio, questa mattina all'alba ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara dei sedicesimi di finale dei mondiali che si è giocata a Vancouver in Canada. Gli elvetici affronteranno ora la vincente della sfida tra Colombia e Ghana, e sulla carta una Svizzera che potrebbe andare ancora avanti. Durante la nottata gara stupenda anche a Toronto, dove il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia e va agli ottavi grazie a un gol di Gonzalo Ramos al 94esimo. Affronterà la Spagna. Bello questo derby della penisola iberica, Portogallo-Spagna, molto molto interessante. Spagna che ieri sera, lo ricordiamo ancora, senza grandi problemi ha liquidato 3-0 la pratica Austria. Stasera si giocano alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, i campioni del mondo in carica e la grande sorpresa, la grande rivelazione di questi mondiali, ovvero i capoverdiani. Alle 3:30 della notte Colombia-Ghana. Chiudiamo con Wimbledon, ieri qualificati al terzo turno Berrettini che ha battuto Fils, Cobolli che ha superato Duckworth e Sonego che ha piegato in 5-7 Diallo. E tra le donne sbarca al terzo turno anche Jasmine Paolini che ha superato la Golubic. Oggi in campo verso le 16 il numero 1 Jannik Sinner contro l'americano numero 81 del ranking ATP Brooksby. Tra l'altro in palio c'è un biglietto per gli ottavi di finale. Tutto ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: pecora, vi posso anticipare? Ve lo dico sussurrando come mica, che tra poco vi regaliamo musica. Vi regaliamo musica.
1: Tra poco regaliamo musica, ma dobbiamo dirimere una questione.
2: Dirimiamola.
1: Pelo o senza pelo, l'uomo anguilla o l'uomo orsetto? È meglio sempre avere i peli. Perché come si dice, ho preso il treno per un pelo, se sei glabro prendi quello dopo.
0: Esatto. No.
1: Oppure i nodi vengono al pettine, solo se hai qualcosa da pettinare, altrimenti la vita passa così. Ma liscia. Soprattutto, come si dice, ha perso il pelo ma non ha perso il vizio.
2: Lupo,
1: tenetevi il pelo e non tenetevi i vizi.
0: Ok. Così ad asio avrei tutti e due, come ti vuole così. Grazie Crepè, grazie professore, i suoi contributi sono sempre fondamentali per la combriccola di Radio Number One, che continua con Self Aware, il nuovo di Temper City.

0: di Temper City su Radio Number One alle 8:41. Che belle cose che vi regaliamo, che invidia. Voi chi potete andare, voi
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, Radio Number One ti regala musica e divertimento. Che bel concerto questo qui. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dardust il sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Che devi fare? Devi mandare un messaggio WhatsApp al 393 444 0444 col tuo nome e la risposta a questa domanda.
2: La domanda riguarda proprio Dardust. Di quale regione è originario Dardust? Lazio, Lombardia, Marche oppure Umbria? 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica!
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: canzoni di Radio Number One. Mamma mia, che meraviglia! Abbiamo riascoltato Hanno ucciso l'uomo ragno. Quanti ricordi su questa canzone? Era il 1992, pensa un po', una delle prime canzoni degli 883 che ci hanno fatto innamorare di loro. Allora, continuiamo a parlare di musica perché abbiamo regalato due biglietti per un concerto bellissimo che ci sarà al Lazzaretto l'11 di luglio, il concerto di uno dei produttori italiani secondo me più talentuosi, geniali, imprevedibili, che è Dardust, che fa tra l'altro uno spettacolo splendido, e l'abbiamo regalato ad una ragazza che però non ci può parlare.
1: È al lavoro.
2: C'è il capo ufficio sul collo. Sì. C'è il fiato
1: del capo ufficio piantato qui sulla giugulare.
0: Io la capisco perché ho il fiato di voi due sul collo, sulla giugulare.
1: Non esagerare. Ricordiamo la domanda comunque: di quale regione è originario Dardust? Avevamo quattro opzioni: Lazio, Lombardia, Marche e Umbria. La risposta corretta è Marche. Per l'esattezza, lui è nato a Piagge, in provincia di Pesaro e Urbino.
2: Deserti da solate.
1: Cos'è?
0: Piagge, no, spiagge.
1: Piagge, senza l'S davanti.
0: Piagge. E tra poco regaliamo ancora, perché c'è anche l'edicola di Pat.

0: Kate Massa, I Like The Way You Kiss Me, la musica di Radio Number One. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Attenzione, parliamo di recensioni online, tema sempre molto caldo. La maggior parte dei turisti, quasi tutti, sono molto influenzati dalle recensioni, ma spesso
0: sono false.
1: Ragazzi, questo è il grande problema.
0: E vi diremo, insomma, che cosa dicono gli esperti per difendersi da queste recensioni finte, false. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette.

0: senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Due dei ristoranti di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, titolari anche del Constellation a Cramontana, riapriranno dopo essere stati affittati ad una terza persona. A confermarlo sono gli avvocati che rappresentano i due imprenditori francesi nell'inchiesta sul rogo di Capodanno. Contro questa ipotesi, nelle ultime settimane, è stata promossa su una piattaforma online anche una petizione che ha raccolto oltre 27.000 firme. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni miracolosamente ancora vivo sotto le macerie causate dal sisma del 24 giugno scorso, 9 giorni fa. I soccorritori, che si stanno muovendo con estrema cautela, sono a pochi metri da lui. Milano, un tuffo notturno clandestino finisce in tragedia. 28enne muore annegato nella piscina comunale. Un gruppo di peruviani è entrato nella struttura pubblica in zona Città Studi dopo la chiusura. Inutili soccorsi. Un ultraleggero è precipitato questa mattina durante la fase di decollo di un avio superficie di Castiglione a Fiorentino, in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. Ed ora l'ampia pagina dedicata ai mondiali di calcio. La Svizzera questa mattina all'alba ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara dei sedicesimi di finale. Gli elvetici affronteranno ora la vincente della sfida tra Colombia e Ghana. Gara stupenda a Toronto, dove il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia, affronterà la Spagna. Spagna che ieri sera senza grandi problemi ha liquidato 3-0 la pratica Austria. Stasera si giocano anche alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival LP in concerto in Piazza Sordello. Una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it.
7: Radio ufficiale. Radio Number One.

0: Drop Dead, questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, anche lei inquadrata ai mondiali di calcio, ci sono un sacco di star presenti in America, ieri mi sembra c'era anche Penelope Cruz, insomma, casino di gente.
1: Vuoi non andare a farti vedere davanti alle telecamere del mondo?
0: Beh, poi magari, vabbè, insomma.
1: Non so se siano realmente appassionati, questo mi chiedo, no? Se
0: Penelope Cruz. No, però magari Cruz, sono lì, lavorano, cioè, fanno un giro. Allora, 8 minuti dopo le 12, attenzione perché adesso parliamo di un argomento di cui noi abbiamo parlato spessissimo, recensioni false, che però, attenzione, influiscono moltissimo la scelta, per esempio, di ristoranti, alberghi, strutture, perché è un business veramente, come dire, potente, influenzano addirittura l'82% dei turisti, ma spesso sono false.
1: 82% per gli alloggi, 70% per i ristoranti. Attenzione, c'è un dato che mi impressiona molto: le recensioni possono incidere fino al 30% del fatturato di un'attività, ed è per questo che anche i ristoratori sono molto molto attenti. Sempre più spesso mi capita di andare in alcuni ristoranti, mi è capitato anche in vacanza ultimamente, e alla fine ti dicono: mi raccomando, metta una recensione. Arriva proprio il cameriere, no? Oppure quando sei in cassa a pagare, se le va, metta una recensione, cioè te lo chiedono proprio, perché evidentemente questo 30% del fatturato deciso o comunque condizionato dalle recensioni pesa anche per loro.
0: Sì, c'è da dire che insomma poi a volte non c'è una corrispondenza. Comunque, vero, attenzione, vero. Adesso vi spieghiamo che cosa dicono gli esperti, perché questa per esempio non la sapevo, anche se lo potevo immaginare, che ci fosse proprio un mercato organizzato di recensioni a pagamento. Cioè ci sono delle persone che sembrano, postano, faranno delle recensioni su delle attività che sembrano assolutamente, come dire, vere, no? Ma in realtà no, quindi insomma sono, come dire, pagate per mettere, diciamo, opinioni, pareri su tale albergo, tale B&B, tale ristorante. Però c'è un modo, dicono, diciamo, gli esperti, per riconoscere le recensioni false, almeno non ti difende al 100%, ma ti dà delle dritte.
1: Ma non c'era quella legge? Ne avevamo parlato anche qui, insomma.
0: Però
1: non è ancora entrata in vigore, cioè nel senso...
0: No, quello è vero, però diciamo che gli esperti dicono che uno dei segnali più comuni è la mancanza dei dettagli concreti.
1: No, beh, cioè, chiaro.
0: Le recensioni vere ti descrivono le esperienze specifiche sul cibo, ristoranti, eccetera. Piatto. Al contrario, le recensioni false sono spesso generiche, vaghe o ripetitive. Sì. Poi bisogna andare a vedere chi le posta. È una persona che ha un profilo, se è vera, se esiste.
1: Diciamo che la recensione, ottimo, ideale per la famiglia, primi e secondi perfetti, dolci da sogno. Ecco, magari un piccolo dubbio vi deve venire.
0: Sì, esatto. Poi,
1: cercate di approfondire un filo, no?
0: Beh, sai, uno però non ha voglia, magari qua lì, di andare, no, a fare tutti questi giri, però assolutamente bisogna stare attenti.

0: Roy con Justin Bieber Stay. Allora, l'82%, più dell'80% delle persone, dei turisti, per scegliere, non so, luoghi di vacanza, le strutture, dove andare, guarda le recensioni. Peccato, sì, che molte di queste sono false. Tra l'altro c'è proprio un mercato, abbiamo scoperto, proprio di recensioni false a pagamento, che sembrano a tutti gli effetti delle recensioni assolutamente vere, ma gli esperti dicono attenzione, ci sono delle indicazioni per capire se una recensione è vera o meno. Magari fare anche delle ricerche sul nome, no? Sul profilo, diciamo, della persona che mette questo parere. Però ragazzi, al lavoro, poi no, non è una vacanza.
1: No, il consiglio che io do, secondo me, è quello di leggere più di una recensione. Quello, secondo me, certo, lo possono fare tutti. Ne leggi 4-5 e poi vai. Come una volta entravi a caso in un'osteria che ti piaceva, in una trattoria che ti piaceva solamente guardandola da fuori.
0: O solo dall'odore, no? Tu passi per strada. Io faccio così, se vado in una strada e sento.
1: È che ormai devi prenotare, entro. L'odore quindi non basta, perché
0: ho capito,
1: dici,
0: sei
1: buono,
0: piena, ragazzi.
1: Ragazzi, buono questo posto, ha prenotato, no? E allora,
0: no, guardi, però capito, sai, se prenoti, scusa, mentre tu non vai, poi che ne, sì, leggi, sì, 4, 5, 3, 7, 2, 2. Ma
1: guarda, io nell'ultima vacanza sono rimasto fregato, ad esempio, da buone recensioni, non sono stato contento di un posto dove sono andato. Ho guardato sempre le recensioni in qualsiasi posto sono andato, confesso che io un'occhiata la do sempre, cioè non riesco più, se prenoto ovviamente, sì, no? Se sono, se entro a caso, vado e buonanotte, come si faceva una volta, però se prenoti le guardi le recensioni.
0: Come fai? No, sì, le guardi, è vero, però sai come fai? No, metti, ci sono 100 recensioni, no, e alcune sono, guardi, false.
1: Guardi 4-5, guarda, 4-5.
0: Guarda, volte, che non possiamo dire il nome di questo ascoltatore o ascoltatrice, non sappiamo, perché rispettiamo l'anonimato, che effettivamente conosce la situazione di questi, di questo ristorante che fa recensioni a pagamento.
1: Sì, no, due ragazzi però, che gli fanno la recensione. Ma questo è ovvio, quando tu leggi alcune recensioni, tutto perfetto, il menù, il primo era perfetto, il fritto era buonissimo.
0: Questo sì, però scusa, poi tu vai, mangi male.
1: Infatti, poi ci sono quelle recensioni. Ogni tanto leggi, avevo letto le recensioni e pensavo che fosse un posto molto carino. Ci sono andato e si mangia molto molto male. Da mensa.
0: Ma sai, molte persone, ma guarda che molti funzionano ancora con il vecchio passaparola, cioè magari non sono neanche sui social, tu vai, si mangia talmente bene che insomma le persone poi se lo dico.
1: Nei grandi numeri però le recensioni funzionano, devi esserci, se non ci sei hai qualcosa in meno, poi se ce la fai anche senza recensioni sei bravo.
0: No, sicuramente ti dico complicato, nel senso che devi andare, leggere, incrociare, vedere chi è questo, chi è quello, ragazzi, però tutto falso, tutto finto, ma come si fa,
1: Non lo so. Non farti prendere dalla disperazione.
0: No, io mi faccio, io seguo il mio naso, di solito mi porto molto bene, dai, cioè, Youngblood.

0: con Mad, la musica di Radio Number One. Allora, stavo leggendo, Claudio, che sì, sai che Taylor Swift e Travis Kills sta girando questa notizia che si sarebbero sposati in forma privata.
1: E poi cosa fanno? E poi rifanno la festa?
0: Esatto, fanno la festa con 1000 persone al Madison Square Garden. Però la cerimonia è stata segretissima. Questa cosa mi piace molto.
1: Beh, ha fatto bene, dai.
0: Sì, sì, ristretta, momento intimo.
1: Ma poi al Madison Square Garden cosa fanno? Rifanno comunque una specie di cerimonia finta, penso di sì. A volte lo fanno anche le persone, diciamo.
0: Una festa, diciamo.
1: Ma a volte lo fanno anche le persone cosiddette normali, cioè fanno la cerimonia in privato. Poi vai al ristorante, nel prato, in spiaggia.
0: Prato?
1: Sì, magari nel giardino, fuori del ristorante, nel prato, sì, nel prato, giardino. Capito. Se il giardino è più carino, oppure in spiaggia, rifai la cerimonia con un finto prete,
0: comunque,
1: un finto sindaco.
0: Comunque, ti dico gli invitati alla festa del Madison Square Garden: Ed Sheeran, Paul McCartney, Sabrina Carpenter.
1: Certo, Roberta così.
0: Selena Gomez, c'è un sacco di gente.
1: Ci saranno
0: 1000 persone, dai.
1: Ma sono 1000 VIP? Sono solo 1000 VIP?
0: Sì, beh no, ci saranno anche amici. Allora, loro si sono sposati in privato, lì c'erano familiari, amici penso intimi, così. Sì. Poi questa qua è una festa praticamente aperta.
1: Guarda, a me è arrivata una raccomandata dagli Stati Uniti, c'era TS, ma non ho Taylor Swift, ma non l'ho aperta. Forse ero invitato.
0: Ma comunque guarda, io qua ho le cifre spese da Taylor Swift e Travis Kills, non ci sono conferme, ma insomma avrebbero speso tra i 10 e i 20 milioni di dollari.
1: Che barboni. Ma tirateli fuori. 10 milioni li spendo io per un aperitivo. Dai,
0: sì, sì, cioè, massa, lei lo offre a tutta Italia. Va bene. Oh ragazzi, ma tra tutte e due, questi veramente, cioè, non so se hai presente il guadagno di entrambi, ma fa paura.
1: Sì, lo guardo da lontano, va bene.
0: Allora, rimanete con noi, matrimonio a parte, anche perché tra poco cambiamo completamente notizia.
1: Dai, tra pochissimo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One!
3: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. 25 minuti, buona venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Rimanete qua perché tra poco vi portiamo di nuovo in Francia, questa volta a Parigi, a raccontarvi la storia di questo bulletto che si diverte a buttare le persone dentro la Senna.
1: Ma guarda un po', cominciavo già a chiedervi come reagireste se un ragazzino giovane, tra l'altro, pochissimi anni, vi buttasse così tranquillamente nella Senna. Voi siete lì per un bel weekend d'amore, nella città dell'amore, arriva sto sfigato e boom, e vi butta nella Senna. Non benissimo.
0: Ma attenzione, perché allora lui è diventato virale su TikTok, però la gente vuole spaccargli la faccia e quindi adesso naturalmente stanno cercando di arginarlo. Vi raccontiamo tutto come sempre tra poco, dopo il nuovo singolo di Somber.

0: Special, questo è il nuovo singolo di Somber alle 12:30 minuti. Allora, a The Journalist vi raccontiamo la storia di questo ragazzo, ragazzino, perché ha 14 anni, classico bulletto che a scuola rompe le scatole a tutti i compagni, ma diventa talmente fastidioso che non si sa come arginarlo. Solamente che lui lo sta facendo a Parigi per darvi la dimensione, diciamo, di quello che sta accadendo, no? Lui dice, vabbè, magari la gente ascolta e dice, vabbè, ma ragazzino. I notiziari nazionali parlano spesso di questo ragazzino che si chiama Hamza, sì, e che ne combina di cotte e di crude. Vogliamo dire che cosa fa questo ragazzino?
1: Questo va in giro con lo scooter, sembra il super giovane lì, sembra un sembra il protagonista
0: sembra
1: di una canzone di Ellen
0: Storietesa.
1: Bimbo minchia, sì, c'è anche qualche chiletto di troppo, facciamo anche un po' di body shaming, visto che lui insomma fa il bulletto, gli restituiamo qualche cosa. Comunque lui va in giro a torso nudo, male, voglio dire, si butta addosso a queste ragazze, persone, li prende e li spruzza d'acqua e li butta nella Senna. Non tutti, ma molti sì.
0: No, allora, lui le ragazze... No, ma scusate, si riprende mentre spinge nei canali donne intente a prendere il sole.
1: Sì,
0: spara, spara acqua contro i ciclisti ignari,
1: sì,
0: spara acqua, ingaggia battaglie d'acqua con la polizia e sfreccia per le strade di Parigi su questo scooter mentre svapa. Allora, i genitori, il tutto lì, tutto... insomma in costume, e tutti si sono chiesti, ma i genitori dove sono? Lui dice, no, a casa non mi dicono niente perché sanno che non faccio niente di male. In realtà lui è diventato talmente fastidioso, quasi, ti dico, cioè sta rompendo veramente le scatole, no? Perché la gente adesso quando lo vede, perché lui ormai è diventato popolarissimo, non sa come arginarlo e ha paura di questi suoi comportamenti.
1: Allora,
0: no?
1: A me sembra un po' esagerato che i notiziari francesi parlino di questo qua. Ci sono tanti cazzari giovani che fanno sciocchezze in giro. Vabbè, in ogni caso lui è stato soprannominato anche la Duana, ovvero la Dogana, perché ad un certo punto tra gli scherzi che ha fatto, questo è carino, però, si è messo lì e fermava le persone lungo il canale Saint-Martin,
0: sì,
1: e chiedeva 2 euro minacciandoli di bagnare con la pistola d'acqua. Cioè, questi qua gli davano i 2 euro e da lì il soprannome.
0: No, però scusa, adesso va bene tutto? No, cioè siccome questa cosa sta andando avanti da un sacco di tempo.
1: Ma un paio di sberloni. Ecco,
0: stavo dicendo la stessa cosa, un paio di ceffoni a sto ragazzino e poi lo butti dentro la sera. No, perché attenzione, allora lui spinge proprio queste ragazze,
1: no,
0: metti che c'è qualcuna che non sa nuotare.
1: Certo, no, ma
0: allora ragazzi,
1: pistole d'acqua così, gli scherzi sono ad un certo livello, spinge
0: no,
1: qualcuno.
0: Cicciobello, non si fa questa cosa,
1: no.
0: E poi tra l'altro,
1: infatti,
0: insomma, dai, la polizia qualcosa può fare, anche se
1: ma vedo che l'hanno, le fotografie si vede che l'hanno arrestato una volta,
0: ho capito,
1: però evidentemente non è
0: bastato, ha sparato l'acqua,
1: lo hanno rilasciato.
0: Anche perché la polizia non ne può più. Va bene, vediamo come andrà a finire la storia di Hamza. Ci sono i Maroon 5.

0: Franco ed Elisa. Allora, tra poco in arrivo c'è una grande canzone. Poi parliamo di una cosa che accade spesso quando uno è in vacanza.
1: Quando ti chiamano, sono in ferie, ma dimmi. È una bella frase questa qua.
0: Sono in ferie, ma dimmi.
1: È una cosa per di lavoro? Sì, sono in ferie, ma dimmi. Dai, veloce.
0: Vabbè, però se uno sa che sei in ferie, perché ti deve chiamare?
1: Perché ormai non c'è più nessuna barriera. C'è nessun rispetto. Serve, lavoro. Si chiama.
0: Vabbè, a volte dimmi, il telefono non prende. Allora, Dani, parliamo tra poco con The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: due cose carine sul conto di Lenny Kravitz. Una me l'ero dimenticata, ma in realtà insomma lo sanno tutti. Sai chi è la mamma di Lenny Kravitz?
1: Chi è?
0: Chi ha seguito per un sacco di anni, no, la serie TV Jefferson? Sai che c'era la coppia, certo, dei Willis, che sì, erano odiatissimi dai Willis. La Rocky Rocker, la Ellen Willis, era la mamma, era perché è scomparsa poco tempo fa, di Lenny Kravitz.
1: Beh, questa è una bella curiosità.
0: Attrice,
1: però.
0: Sì, sì, sì, lui. Insomma, era, questa mamma era molto bella.
1: Era già in ambiente artistico, voglio dire, cinematografico.
0: Sì, sì. E poi è stato compagno di classe, tu pensa a quell'aula, però insomma l'ha scoperto dopo, di Slash dei Guns N' Roses. Cioè in quella classe c'era Slash dei Guns N' Roses e Lenny Kravitz.
1: Eh beh, dai, bene così, bene così. Allora andiamo sulle vacanze, anche perché qui c'è qualcuno che parte per le vacanze che sarà, sì, disturbato telefonicamente
0: da
1: e
0: chi?
1: Che potrà...
0: Boh, figurati.
1: Ti chiamo io.
0: No.
1: Ti chiamo io lunedì.
0: Io non ti ho chiamato, ti ho mandato solo un messaggio.
1: Hai ragione,
0: benissimo,
1: ragione.
0: Ma...
1: Io invece ti chiamerò e tu potrai rispondermi. Sono in ferie, Claudio, ma dimmi.
0: No, no.
1: Perché così fa il 44% degli italiani, che controlla anche le mail di lavoro in vacanza.
0: Vabbè, le mail le controlli, certo.
1: Sì.
0: Però, insomma,
1: tu le
0: sì,
1: controlli
0: però di
1: le
0: sera.
1: Mail.
0: Ma io guardo il telefono di quando sera, sono in vacanza.

0: Beh, ci sta.
1: No.
0: Però io vorrei dire anche una cosa, perché noi diciamo sempre queste cose qua, disconnettersi, però c'è, è diverso connettersi e dare un'occhiata alle mail di lavoro quando sei in vacanza e quando invece stai lavorando. Cioè, adesso dobbiamo dire anche questo, lo dico a discolpa di quelli che guardano lo smartphone, quando tu sei lì in spiaggia dai un'occhiata, cioè non è tutto questo sbattimento, perché comunque
1: vabbè,
0: dopo un minuto
1: ma dai, spiaggia,
0: torni...
1: Io se sono in vacanza però in spiaggia non guardo le mail
0: a cena,
1: no,
0: cioè, durante
1: a cena,
0: le vacanze.
1: No,
0: vabbè, allora no, volevo dire una cosa a favore di quelli che comunque danno un'occhiata alle mail, perché comunque si rilassano, cioè io
1: a guardare
0: cosa...
1: le mail,
0: vabbè, ma guardi due cose soprattutto,
1: cioè mentre tu mangiavi l'anduia guardavi le mail,
0: allora, ma quelli,
1: ma
0: che...
1: ragazzi, ma vi rendete
0: liberi...
1: conto con
0: ma
1: chi
0: i
1: lavora?
0: Liberi professionisti che magari fanno più lavori, e il lavoro continua anche senza di loro, purtroppo danno un'occhiata,
1: appunto.
0: Non è che sono sempre lì, danno un'occhiata, no?
1: Allora, secondo me se dai un'occhiata ogni tanto va bene, però insomma se poi diventi maniaco, sai, quelli che sono lì, che fanno telefonate, cose che disturbano anche peraltro le persone che non vogliono sentire le, capito?
0: Le telefonate,
1: le cose, cioè se uno vuole del silenzio, comunque vabbè, alla fine gli italiani fanno così, sono in vacanza ma dimmi,
0: sì sono in ferie ma dimmi, dimmi veloce perché ho un tuffo nel giro
1: così
0: di
1: ti
0: minuto.
1: Mandano a quel paese, quindi ti mettono giù, cioè dite

0: chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo c'è One Match. Allora, oggi lo sappiamo di cosa parlano.
1: Sì, me lo sono fatto dire. Il tema è per
0: Jerry Scotti.
1: Non lo so. Tra tutti, tu chi preferisci tra questi due qua? Insomma, che li abbiamo fregato.

0: ragazzi, allo Zio Nasty. Sono le 14 in questo preciso istante. Finalmente è venerdì, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev e della sua famiglia a Monte Carlo. È una 39enne ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato le indagini camuffandosi da uomo, sarebbe poi fuggita in auto, passando per l'Italia. Due dei ristoranti di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, titolari anche del Constellation a Cramontana, riapriranno dopo essere stati affittati ad una terza persona. A confermarlo sono gli avvocati che rappresentano i due imprenditori francesi nell'inchiesta sul rogo di Capodanno. Contro questa ipotesi, nelle ultime settimane, è stata promossa su una piattaforma online anche una petizione che ha raccolto oltre 27.000 firme. Partono domani, sabato, in tutta Italia i saldi estivi, a eccezione della provincia di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio, saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo familiare per un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro. Milano, un tuffo notturno clandestino finisce in tragedia. 28enne muore annegato nella piscina comunale. Un gruppo di peruviani è entrato nella struttura pubblica in zona Città Studi dopo la chiusura. Inutili soccorsi. Un ultraleggero è precipitato questa mattina durante la fase di decollo di un avio superficie di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. Mondiali di calcio dopo le qualificazioni agli ottavi anche di Spagna, Portogallo e Svizzera. Tra stasera e stanotte si chiudono i sedicesimi di finale. Alle 20 c'è Australia Egitto, a mezzanotte Argentina Capoverde, alle 3.30 Colombia Ghana. Torneo di Wimbledon. Questo pomeriggio Jannik Sinner ritrova dopo 5 anni lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo. In palio c'è un posto negli ottavi di finale. Formula 1, nel weekend si corre a Silverstone in Gran Bretagna. È in corso l'unica sessione di prove libere, mentre alle 17.30 c'è la qualifica per la gara.

0: La sprint di domani. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
3: Signori, tocca a noi, c'è la sigla.
4: È il

0: Che spettacolo, signore e signori! 47 anni dopo è tornata ricantando la sua canzone America, Gianna Nannini, questa volta con Marrakesh. La prima volta che la cantò era nel 1979, canzone che venne inserita nel suo forse primo album, California. Sono le 14:09, buon venerdì, persone fuse ne abbiamo.
1: I piccioni che accendono la città.
0: Appunto.
1: Dottor Piccione su Radio Number.
0: Che cosa
1: one.
0: C'è? Il piccione.
1: C'è il piccione su Radio Number One. C'è il piccione che dice oh.
0: Non siamo partiti benissimo, potremmo migliorare forse.
2: Ciao Stefano Damiano, presente.
0: Grande Damiano.
2: Adesso vedrai che va a finire che ha sbagliato anche che ci laviamo. Adesso lavare i denti non è sbagliato, non lo so. Boh. Non ne facciamo una giusta, dai.
0: Tecnicamente. Vi chiedo, quando vi lavate i denti, signore e signori, dopo averli spazzolati ben bene, risciacquate oppure tenete il dentifricio in bocca? Ve lo chiedo perché secondo gli esperti, almeno io che li risciacquo a fine lavaggio, sbaglio. Non so se voi li risciacquate oppure lasciate il fluoro, il dentifricio all'interno della bocca, perché consigliano di fare quello. Il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo. Quindi non risciacquare la bocca con acqua dopo aver lavato i denti permette al fluoro del dentifricio di rimanere sui denti più a lungo, offrendo una maggiore protezione contro la carie. E allora, salutando il mister, salutando Edda, salutando Gigi, salutando tutti voi, vi chiedo, quando vi lavate i denti dopo averli spazzolati ben bene, risciacquate oppure tenete il dentifricio in bocca? Raccontatecelo se potete, volete, se naturalmente non c'è nessuno che è lì col fucile puntato a non permettervi di inviare il vocale al 393-444-0444. C'è Benson Boone con il dentifricio. I never met.

0: è la nuova di Benson Boone, sentita qui su Radio Number One. Dopo l'appello abbiamo il mister.
1: Ciao Stefano, mister presente, sempre presente.
0: Io lo so che tu ci sei, come tu sai che ci sono io. Riab.
2: Ciao Stefano, buongiorno. Riab sempre presente, davvero gioioso.
0: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, a tutti gli amici e le amiche di Bel Gioioso. Ciao Riab, buon lavoro. Stiamo parlando di denti e soprattutto del fatto che molte persone, io sono il primo, dopo aver lavato i denti con il dentifricio naturalmente li risciacqua. Perché quando si lavano i denti, io avendo comunque il dentifricio in bocca non riesco a rimanere con quel sapore di dentifricio, no? Con la bocca impastata. Però gli esperti dicono che il risciacquo a fine lavaggio non andrebbe fatto perché il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo. Quindi risciacquare con acqua eliminerebbe il fluoro depositato sui denti, riducendo l'efficacia protettiva del dentifricio. E voi li risciacquate oppure no? Andiamo a Palermo.
3: Purtroppo io ho fatto sempre sciacquare la bocca e so che ho sbagliato. Da domani non lo farò più.
0: Quindi,
3: ciao.
0: Restiamo tutti con la bocca impastata.
4: Io me li rinfresco subito appena finito di lavare i denti con una bella sgorgata di acqua fredda. Mi rimane la bocca e l'alito profumato per un'ora e anche più durante la giornata. Ciao, baci a tutti, Gisella.
0: Grazie.
4: Da Faradalda.
0: Grazie Gisella, un abbraccio a te e a tutti gli amici del risciacquo. Poi gli esperti dicono che per ottenere una pulizia ottimale, senza diciamo compromettere l'effetto del fluoro, è consigliabile sputare la schiuma residua senza risciacquare. Mamma mia, che argomento oggi. Se il sapore di dentifricio è sgradevole, si può usare pochissima acqua per risciacquare o ritardare il risciacquo di circa 20 minuti. Wow.

0: estate di Francesco Gabbani con Summer Funk. È vero, ho perso il mio sentiero. È vero, risciacquo dopo aver spazzolato bene. Salutiamo naturalmente anche Pitto, che fa parte del clan del risciacquo.
1: Ciao Ste, ho visto tutti presenti, la Eda, il Mister, il Piccione, tutti quanti. E vuoi che non sia presente il Pitto? Sempre presente.
0: Grande Pitto.
1: E niente, comunque anche io risciacquo sempre la bocca, perciò sbagliato sempre.
0: Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando delle persone che dopo aver spazzolato adeguatamente bene i denti risciacquano. Quelli che tengono il dentifricio a quanto pare hanno ragione, perché secondo gli esperti, io ad esempio che risciacquo a fine lavaggio, sbaglio, perché il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo, e non risciacquare la bocca con dell'acqua dopo aver lavato i denti permette al fluoro del dentifricio di rimanere sui denti più a lungo, offrendo una maggiore protezione contro la carie. E molte persone, come faccio io, li risciacquano giustamente. C'è chi addirittura ha detto: ma scusa, ma se mi lavo le mani io risciacquo il sapone o lo lascio sulle mani? Però poi ci sono gli esperti che ci dicono che utilizzare un colluttorio al fluoro dopo lo spazzolamento può essere un'alternativa efficace per eliminare i residui di dentifricio, mantenendo comunque intatto l'effetto protettivo del fluoro. E voi risciacquate oppure no?
2: Ma ovviamente non sarebbe da risciacquare, però perché sui dentifrici c'è scritto di non ingerire? Allora è un controsenso?
0: È tutto un controsenso sta cosa. Sì.
3: Io uso il dentifricio fluoro e dopo li sciacquo con la grappa. Ah, mi deve essere.

0: con Stefano Federici c'è il serpento che si sta risciacquando i denti. Ai ai ai, serpento, non dovreste risciacquarli. Tra pochissimo qui nel PN1 del venerdì, dall'Egitto la malefica con un nuovo enigma.
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

tutto nella vita. Così dicono gli esperti. Potete essere d'accordo oppure no? 393-444-0444. Dal lavaggio denti all'Egitto. Sta per arrivare lei, la malefica.

0: connettere virtualmente qui su Radio Number One. Siete pronti a sfidare la malefica? Linea Charme Chico.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'enigma. Nella classifica dei mestieri, questa professione in Italia presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori. La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa è richiestissimo, ma gli italiani non vogliono fare? Facciamo un passo all'indietro. C'è una classifica che è la classifica dei mestieri con una professione richiestissima in Italia, ma gli italiani a quanto pare vorrebbero fare altro. Vero Sfinge?
2: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Cos'è che sempre meno persone in Italia, lavorativamente parlando, vogliono non fare? Punto di domanda. 393-444-0444. È una figura richiestissima, ma le persone non vogliono fare quel tipo di lavoro lì. Qual è quel lavoro lì? Raccontatelo soprattutto alla Sfinge. C'è Kylie Minogue.

0: fattori. E allora sentiamo la Sfinge.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa? Sempre meno persone lo vogliono fare, ma in Italia questa figura professionale è richiestissima.
2: Ciao Stefano, la cosa che non vogliono fare gli italiani in assoluto è lavorare. Ciao da Gianni, Mauro e Aziz. Ciao,
0: in generale, in generale non vogliamo lavorare noi, no?
3: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me è l'autista di Pullman per via dei troppi pericoli causati da certa gentaglia.
0: Anche questo è nella top 10, ma la Sfinge dice sì, bravo, perché hai trovato una di quelle professioni che è un pochino snobbato ultimamente, ma c'è un'altra figura alla quale lei si riferisce.
4: Il netturbino Luigi D'Albino.
0: Anche questa, però la Sfinge dice no.
5: Ciao Lucia da Torino.
0: Ciao Lucia.
5: Ti dico due mestieri, o il medico. O l'infermiere.
0: No.
6: Pronto, buongiorno, sono sempre la Gigina dal Passo del Torale. Ieri non mi avete capito bene. Oggi secondo me la risposta è... la OS.
0: Secondo me anche oggi non ti abbiamo capita.
7: Alessio da Brescia, i bagnini.
0: No, ciao, ciao. Non è quello, non è quello.
8: Il netturbino.
0: Le persone. No.
8: Daniele da Mantova.
0: No. No.
9: Voglio Roma. Figura del falegname.
0: Il falegname. Salutiamo Geppetto e tutti i falegnami all'ascolto.
10: Questo è facile.
0: Beh.
10: Il bidello. Ma... di scuola. Ciao.
0: Il bidello.
10: Buon venerdì.
0: Buon venerdì. Buon venerdì, amico mio.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa gli italiani non vogliono fare? Perché all'interno di questa classifica è vista come una professione con un alto tasso di rifiuto da parte degli italiani. Quale professione sarà? Raccontiamo.

0: base rilassante è questa che ci accompagna lentamente in Egitto. Nella classifica dei mestieri, questa professione presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori, e questo è un po' il succo dell'enigma di oggi. Sfinge:
1: la sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa gli italiani snobbano?
2: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. Secondo me quella figura richiestissima che ormai gli italiani non vogliono più fare.
0: Qual è?
2: Non so perché mi sia venuto in mente. Comunque è il mungitore.
0: Il mungitore. Ti metti lì con la mucca?
2: Vediamo se è giusto.
0: No, purtroppo non è quello.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao
2: Andrea da Lodi.
0: Ciao Andrea, non è il mungitore.
3: Cameriere, Nicola da Valeggio sul Mincio.
0: Nemmeno il cameriere, amico mio di Valeggio sul Mincio. Ne approfitto per salutare Giada che da Valeggio sul Mincio ci sta ascoltando.
4: Ciao, sono Fabio. Il mestiere più richiesto è quello del call center.
0: Non è quella la risposta. La Sfinge con la zampa destra dice no.
5: Ciao.
0: Ciao Massi.
5: Secondo me è il becchino.
0: No, ho visto persone che si
5: Ciro
0: toccano.
5: Da Cremona.
0: No, non è quella. Abbiamo la R più bella del mondo.
6: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour.
6: Sono Anne-Marie Dalecco. Magari è lo spazzino?
0: No.
6: Ciao ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Non è lo spazzino.
7: Il cameriere Massimo da Milano.
0: No.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
8: Pomeriggio number one.
9: Let's go! Da Media World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: 2:48 c'è l'enigma della Sfinge in diretta adesso nel PN1 del venerdì. Allora torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Nella classifica dei mestieri, questa professione presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati, soprattutto in Italia, a causa di vari fattori. Qual è questa professione?
2: Molto richiesta, nessuno lo vuole fare, è il becchino, no. Ossia il beccamorto. No. Ciao ragazzi, in gamba!
0: In gamba, soprattutto, grazie.
3: Sarà il cameriere?
0: No.
4: Lavorare in un'azienda agricola, il fattore,
0: il contadino, no.
4: Mauro dalla provincia di Torino.
0: Non è quello Mauro dalla provincia di Torino.
5: L'idraulico?
0: No.
5: Laura da Cantù.
0: Non è nemmeno l'idraulico.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Come si chiede Simone? Può essere calzolaio?
0: Non è nemmeno il calzolaio.
7: Ciao, sono Ida da Fara. Secondo me i camerieri.
0: No.
8: Allora, io direi che è il necroforo o becchino. E la Sfinge dovrebbe intendersi di queste robe.
0: Lei se ne intende,
8: ciao,
0: ma dice
8: Danilo,
0: no.
8: Danilo da Reggio Emilia.
0: Ciao Danilo da Reggio Emilia, ti porto i saluti della Sfinge che ride sotto i baffi.
9: Ciao, sono Roberta Del Rusco. Secondo me che non vogliono più fare è il contadino.
0: No, non è quello. Andiamo in Svizzera.
10: Ciao Ste, buongiorno. Ce l'ho. Secondo me il ginecologo delle mucche. Salvatore Antonio da
11: Lugano.
10: Ciao.
0: Il ginemuccologo, no.
12: Ciao Radio Number One. Secondo me fra le figure che nessuno vuole più fare in generale è l'educatore, OS o comunque quelle figure che si occupano di prendersi cura delle altre persone, perché sono figure poco considerate, poco messe in risalto, quello che volete, e soprattutto sottopagate. Ciao a tutti da Roby.
0: Ciao Roby, ottima riflessione, ma purtroppo la Sfinge dice no.
13: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
13: Matteo di Colnaredo.
0: Ciao Matte.
13: Ma guarda, un lavoro che gli italiani non vorrebbero fare, che secondo me lo fanno più gli stranieri che gli italiani: il lavapiatti.
0: No.
14: Donatella no. Da Parma.
0: Ciao Donà.
14: Io penso sia il muratore.
0: Nemmeno quello. Sabri.
15: Ciao Ste, secondo me è il becchino.
0: No.
15: Quello delle,
0: no.
15: delle pompe funebri. Penso che si chiami così, no?
0: Boh. Rimaniamo su funebri.
16: Addetti alla pulizia negli ospedali o nei capannoni industriali. Marco dalla provincia di Brescia.
0: Non è nemmeno quello, la Sfinge continua a ridere.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: 393-444-0444. Cosa che gli italiani non vogliono più fare? Cosa?

0: Canzone meravigliosa con Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge da Sharm el Sheikh con l'enigma del venerdì.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cos'è che gli italiani non vogliono più fare?
2: Ciao Stefano. È forse il bracciante agricolo? Stefania da Bergamo.
0: Non è il bracciante agricolo, Stefano.
3: Buongiorno Number One. Per me il mestiere richiestissimo che nessuno vuole più fare è il beccamorto.
0: No.
3: Ciao Stefania da Mantova.
0: Salutiamo tutti i becchini all'ascolto.
4: Gli idraulici o i muratori.
0: No.
5: Ciao, per me il mestiere che gli italiani non vogliono mai fare, te lo dico in dialetto, è il trumber, cioè? In italiano l'idraulico. No. Ciao, Gisella da Faradadda.
0: Non sapevo Gisella fosse il trombeur.
6: Ciao Stefano, per me è il benzinaio. Lori Bardizza, saluto Tommaso, il mio benzinaio di fiducia.
0: Sconto sul pieno.
7: Ciao Alessio di Brescia, i lavori usuranti. Ciao,
0: purtroppo sei generico e tecnicamente non basta.
8: Ciao a tutti, secondo me è il cameriere Alberto da Fara.
0: No, non è quello.
9: Stefano, sarà mica il pastore, visto che io sono sardo.
0: Ecco.
9: Comunque è un bel mestiere anche quello.
0: Il pastore.
9: Ciao Andrea da Pisogne.
0: Ciao Andrea, non è quello.
10: Sono sempre Barbara, guarda che scherzavo.
0: Perché ha scritto Barbara il ladro? No, non è nemmeno quello.
11: La professione che è richiestissima e nessuno vuole più fare è la mia, cioè, sono un istruttore di scuola guida.
0: Beh, saluto te.
11: Ivan da Bergamo.
0: E anche mio padre è stato un istruttore di scuola guida, ora in pensione, quindi abbracciamo tutti gli istruttori di scuola guida, magari all'ascolto in questo istante. Una bella professione anche quella.
12: La colf.
0: No.
12: Mari da Bergamo.
0: Non
12: ciao
0: è la colf. Ciao tesoro.
13: Ciao, sono Efrem da Valeggio e la risposta forse è il contadino?
0: No, non è quella, non è quella.
14: Ciao Ste, Riab da Belgioioso. Secondo me può essere un lavoro commerciale a contatto col pubblico, tipo porta a porta, questo tipo di attività qua. Ciao.
0: Non è quella tesoro, mi dispiace, un bacione.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
15: Su Radio Number One, sempre N1.
16: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Di. Dai che sono le 17!
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari, torniamo a parlare dell'attentato del Principato di Monaco in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna Anna Nazobina e il figlio tredicenne. Sembra che la presunta responsabile sia fuggita in Italia passando da Ventimiglia per raggiungere poi la Svizzera a bordo di un'auto tedesca. Stando al procuratore generale di Monaco, la donna, il cui nome sarebbe Anastasia Berezovska, ucraina già nota alle forze dell'ordine per i legami con la criminalità organizzata, azionata la bomba con un telecomando e non avrebbe agito da sola. Il governo italiano ha indetto nel pomeriggio una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. Si parla di 80 fiale idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Dall'esecutivo filtra forte allarme per il comportamento ritenuto irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza. A Milano la scorsa notte è morto un 28enne annegato nella piscina romana a cui ha fatto accesso insieme ad alcuni amici, scavalcando le recinzioni. Il giovane peruviano forse è deceduto a causa di un malore. Inutili soccorsi, sono stati però denunciati 3 amici che erano con lui per omissione di soccorso. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, riceve gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Cerimonia funebre al via oggi, la sepoltura sarà il 9 luglio. Terremoto in Venezuela, i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni, rimasto intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato venezuelano di La Guaira. Intanto cresce il numero delle vittime accertate, oltre 2.500. Mondiali di calcio, ultime partite dei sedicesimi di finale, alle 20 Australia contro Egitto. A mezzanotte l'Argentina di Messi se la vedrà con la sorpresa a Capoverde, alle 3.30, ora italiana, Colombia, Ghana. Intanto in Serie A è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico del Napoli. È così completo il quadro delle 20 panchine del massimo campionato italiano. Tennis, a Wimbledon in campo in questo momento Jannik Sinner per la partita del terzo turno contro l'americano Brooksby. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club.

0: Radio Number One. Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Oggi non solo è venerdì, ma puntatona. Mandiamo Agnese in missione,
2: esatto,
1: questa
2: esatto.
1: sera. Ah, che meraviglia. Vabbè, poi vi raccontiamo tutto quanto. Oggi parleremo anche di degli italiani che quando vogliono partire per le vacanze devono affidarsi a qualcuno.
2: Esatto.
1: Vabbè, poi ne parliamo.
2: Poi vi diremo meglio.
1: Sì. C'è un sacco di bella musica da sentire, come sempre, come ogni giorno. E allora?
2: E allora iniziamo subito con Volevo Capire.

0: questo mondo, ma siccome io spesso e volentieri non è possibile, allora andiamo oltre. Intanto cominciamo a fare tutta una selezione di cose che capiteranno in questo programma da qui alle 20. Tante cose,
1: tantissime,
0: tra cui un ospite,
1: esatto,
0: che arriverà, anzi andrai tu da lei.
1: Sì, sarà un collegamento, appunto, okay. Andrò io a cercarla e a trovarla.
0: Esatto, giocheremo,
1: quindi il regalo, c'è qualcosina.
0: Tenete sempre il telefono a portata di mano, mi raccomando, e poi un sacco di altre cose. Però vorremmo anche parlare di quel 64% di italiani che teme di subire dei furti quando parte per le vacanze, e ci sta, perché
1: certo, non sei a casa,
0: un appartamento su tre viene svaligiato.
1: Molto bene, ecco, grazie per questo dettaglio.
0: Queste quelle cose che ti fanno stare bene,
1: sì,
0: che di venerdì proprio è una bella notizia. Però a parte questo, a chi ci affidiamo quando appunto dobbiamo andarcene e abbiamo la preoccupazione di abbandonare un attimo la nostra casa?
1: Beh, di solito alla sciura del piano di sopra, o dello stesso pianerottolo, o del piano di sotto, insomma qualcuno di fidato nello stesso condominio, se non vivete in un condominio, comunque al vicino o alla vicina di casa, a cui dite: io lascio le chiavi, ogni tanto vai a vedere se succede qualcosa, se è tutto a posto, se insomma non, il televisore non si è acceso da solo, vai a vedere, grazie.
0: Sì, esatto. Tra l'altro, quando stavamo leggendo questa notizia, questi dati che arrivano tra l'altro da Eurostat, un po' in generale, io subito ho detto io, perché la mia vicina ha le chiavi di casa mia.
1: Beh, la mia vicina ha le piante.
0: Sì,
1: così
0: anche le piante.
1: Quando
0: si va
1: via,
0: porto le mie piantine, per evitare che secchino.
1: Poverine,
0: sì,
1: dai.
0: Sì. Poi ci sono persone, allora, o la vicina del piano di sopra, di sotto, in parte, a destra, a sinistra, insomma, oppure vabbè, i vari antifurto,
1: esatto,
0: insomma, che si mettono nelle case di cui conosciamo tutti i nomi e cognomi, e oppure ci sono quei piccoli trucchetti, tipo, non so, lasciare la televisione accesa, le luci accese,
1: la radio accesa anche,
0: cioè
1: certo,
0: tutte quelle cosine lì che non ci crede nessuno. Oppure far togliere la posta anche,
1: esatto, incaricare la vicina di turno con le chiavi della cassetta della posta, e ogni tanto dare una ripulita, così almeno sembra che c'è qualcuno che controlla.
0: Esatto, perché se poi vedi che i fogli escono dalla cassetta,
1: e allora non ci sono,
0: non c'è nessuno.

0: domenica.
1: Buona domenica, buon venerdì da Saif. Da Saif qui su Radio Number One, insieme alle donne al volante, parliamo di tutti quelli, tutte le persone italiane che vogliono andare in vacanza e devono tentare, insomma, di tenere la casa sicura, perché ovviamente sono via, e quindi cosa fanno? Citofonano alla lasciura, sì, che abita lì vicino, e dico: ascolta, ogni tanto vai a vedere, vai a dare un'occhiata.
2: Vai a dare un'occhiata. Esatto. A parte che i vicini un po' lo fanno questo.
1: Sì, comunque, cioè, una rete di comunità,
2: sì,
1: la creano.
2: Meno male, meno, sì, male. Allora, cioè, ci sono gli ascoltatori che dicono: c'è Maurizio che dice: lascio dei soldi sul tavolo per il disturbo, per i ladri.
1: Sì, per
2: perché
1: la,
2: tanto
1: per...
2: non c'è niente da rubare.
1: Non,
2: vabbè,
1: per i vicini, sì, che grazie che sei andato a controllare. No, no, per i ladri, no, no, dai, fate, sì, voi. Sì. Non distruggetemi casa, dai, vi lascio quei soldi, ciao.
2: E poi c'è un altro consiglio molto intelligente, cioè quello di non pubblicare: ah, guarda che posto meraviglioso, siamo arrivati qui al mare, eccetera. No, fatelo al limite. Io non dico niente perché lo faccio anch'io, okay, cioè, quindi questa cosa qui ce l'ho un po' anch'io, però fatelo dopo,
1: dopo, ma molto
2: quando
1: dopo,
2: siete tornati.
1: Sì, ma per esempio andate in vacanza a giugno al mare, dove chiaramente in Sardegna, beh, fatelo a novembre, dite: che caldo, non fa caldo così, no, a novembre in Sardegna.
2: Proprio a novembre, no, ma no, anche quando torni, dai, dopo due,
1: dopo
2: settimane.
1: Un bel po', sì, sì, giusto per non far capire agli altri cosa stai facendo, chi, cioè, sei, vabbè, per restare sul misterioso.
2: Ah, ok, io invece pubblico tutto subito.
1: Sì.
2: Guardate qui che bello. Guardate, questo.
1: Dai, dai, dai, dai.
2: Non mi hanno ancora svaligiato casa, fortunatamente.
1: Attenzione.

0: venerdì, ci sono buone notizie anche dal tennis, non soltanto da casa nostra, dove ancora non sono svaligiate, meno male, insomma, visto che parlavamo di questo, noi donne al volante. Allora, Sinner sta giocando, è il suo terzo turno a Wimbledon contro Jenson Brooksby e ha già vinto 2 set, 6-4, 6-3, e vediamo un po' come va il terzo. Al momento
1: è in vantaggio
0: Brooksby, vabbè, staremo a vedere. Tra poco il traffico e poi parleremo di altre cose, naturalmente. Vabbè, state lì.
1: Di riciclo, parleremo di riciclo.
0: Di riciclo, beh, andiamo con un ordine però.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Ce n'è un pochino, eh? Allora sentiamo che succede.
1: Partiamo col dire che le tangenziali di Torino sono particolarmente trafficate sia la nord che la sud in più tratti, e poi andiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove il traffico è rallentato a causa di traffico intenso tra Peschiera e l'interconnessione A21 in direzione di Brescia. Brescia, il traffico rallentato anche tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla A7 Milano-Genova ci sono code per 4 km a causa di un incidente tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Milano. Altro incidente sulla stessa autostrada tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Ci sono code anche tra la A10 e la A12 in direzione di Milano. Code per traffico intenso sulla A10 tra Genova Voltre e la A7 in direzione di Genova, e poi anche tra la A7 e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Rallentamenti anche sulla A26, la diramazione Predosa-Bettole tra appunto la A26 e la A7. Problemi anche sulla A12, la Genova Rosignano. Ci sono code tra Genova Nervi e la A7 in direzione del capoluogo ligure. Code per un veicolo fermo tra la A7 e Genova Est in direzione di Livorno. E poi attenzione, è chiusa l'area di servizio sempre sulla A12 all'area di servizio Castagnolo in direzione di Genova. Sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Fiorenzuola e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Sulla Bologna-Ancona c'è un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, dove il traffico è rallentato tra via Prenestina-Pigneto e il raccordo con la A24, rallentato in entrambe le direzioni. Si consiglia ovviamente prudenza.
0: Beh, mantenete sempre le distanze di sicurezza e a tutti buon viaggio! Viaggio anche con le donne al volante. Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Eccoci qui pronte per voi, per raccontarvi insomma in questo venerdì un sacco di cose che si possono fare, ma anche sul fatto che gli italiani sono bravi.
1: Sì.
0: Stanno riciclando. Uè, attenzione.
1: Diciamolo, finalmente lo possiamo dire.
0: Abbiamo
1: diciamolo.
0: Capito dove buttare la
1: plastica, nella plastica, l'umido nell'umido, la carta proprio nel bidone della carta. Siamo bravi.
0: La carta da forno sporca, tu dove la butti? È arrivato il momento di ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari. Forse è meglio, con Sorry, scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo sento, in questo venerdì con le donne al volante parliamo di riciclo, perché ci sono i dati, il report che arriva dalla 33esima edizione di Comuni Ricicloni di Legambiente, che dice che stiamo diventando bravini. Non siamo ancora bravissimi, però insomma stiamo migliorando.
1: Ci sono ben 675 città su tutto il nostro paese che possiamo considerare rifiuti free, ovvero quelle città dove appunto chi produce dei rifiuti poi riesce anche a riciclare e smaltirli per insomma azzerare, diciamo così, la quota rifiuti.
0: Beh, il nord si conferma ancora l'area con più comuni virtuosi, il 60,3%, il 32,8% al sud e nelle isole, ma attenzione, è il centro che mi manca, capito?
1: Sì.
0: Nemmeno il 7% al centro, dopo anni di immobilismo, vede una crescita con 16 comuni in più rispetto al passato, però sono ancora molto molto molto pochi. Al centro gli amici del Lazio, così di
1: sì,
0: altre
1: Umbria,
0: di
1: esatto, Toscana,
0: pochino
1: esatto.
0: Fanno un po' fatica a riciclare.
1: La regione italiana virtuosa, la più virtuosa, è sicuramente il Veneto, seguita dalla Lombardia e poi la Campania. Bella cosa, molto bene.
0: La Campania, attenzione, molto è bene. La prima regione
1: del sud,
0: per
1: sì.
0: riciclaggio, no. Riciclaggio
1: no,
0: non va bene.
1: Quella è un'altra roba. Cosa. Quello magari ci sono altri dati.
0: Sì,
1: per
0: quella è un'altra roba, no, per riciclo. Questo lapsus, mannaggia. Vabbè. E comunque, dove si butta la carta da forno sporca? Sai che molti fanno ancora fatica?
1: È vero.
0: Ogni tanto anche a noi viene il dubbio.
1: Certo,
0: caspita.
1: Per forza.

0: Girls, Dance No More qui su Radio Number One. Attenzione, perché io tra poco vi devo salutare solo per un attimo, perché devo andare ad inseguire un ospite.
1: Ok.
0: Sì. Devo andare ad inseguire un ospite, tra poco scoprirete tutto, faremo un bel collegamento, però prima noi donne al volante dobbiamo dirvi una cosa importante insieme. Vacanze, allora vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella.
1: Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno, perché i grandi viaggi sono i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

Un grande pezzo firmato 1979, fu un successo mondiale, il ritmo di questa canzone è veramente pazzesco. Il testo, tra l'altro, è un inno alla vita, trasmette energia, voglia di vivere, poi è venerdì, che vogliamo di più? Allora, molti di voi, cari ascoltatori di Radio Number One e delle donne al volante, si stanno chiedendo, ma davvero Agnese se n'è andata? E se n'è andata, davvero, perché l'abbiamo mandata in avanscoperta, perché deve incontrare un personaggio. Poi adesso non voglio svelarvi tutto quanto, se volete facciamo il Toto Agnese dove sei, potremmo fare una cosa di questo tipo. Chi incontrerà Agnese tra poco? Ma se volete provare a indovinare 393 444 0444 e arriva Fulmina.

0: di The Weeknd. Va bene, ve lo dico perché mi sento un po' ansiosi su questa cosa. E allora attenzione, perché noi abbiamo mandato Agnese in missione per incontrare una delle protagoniste più talentuose della musica italiana. Dito nella piaga, state lì.
1: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: da Radio Number One, sono le 18, c'è l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e apri,
1: barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.

0: location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Happy Happy Hour Number One su Radio Number One. Happy Hour
1: E vede, certe volte, signor Gabba, pensavo fosse martedì, mercoledì o giovedì, no? E invece
2: forse perché è il 3 di luglio.
1: Forse sarà per quello. E invece pensi un po' che oggi è
2: venerdisco.
1: Mamma mia, guarda, certe volte i giorni.
3: Lei è un
1: Ma perché
3: cretino.
1: Cominciamo già così? Allora, adesso è l'ultimo giorno della settimana, un po' di rispetto.
2: Ma meglio venerdì o sabato? Secondo me è venerdì, perché ci siamo noi, dai.
1: Ah, sì, per quello dice. Ma può essere, però anche il weekend, insomma, è tanta roba, no? Diciamolo. Non è che mica così, Radio Number One, non è che scherziamo qua. Va bene, buona serata, benvenuti, ultimo appuntamento della settimana, ovviamente anche con il dedicato, perché poi più tardi ci saranno le vostre canzoni, le vostre richieste musicali attraverso il nostro numero di WhatsApp, ma questo è il programma che assolutamente qui si alza il livello intellettivo, perché cioè il qui è altissimo.
2: Laggiù
1: diciamo.
2: No,
1: okay. Dall'altra parte neanche, ma qui è altissimo, come sempre. Questo è il programma più invidiato sul pianeta in assoluto, diciamolo, nel mondo della radiofonia. E allora, prima cosa che facciamo, che non fa nessuno, ma vediamo il santo del giorno. Perché, direte voi? Perché prendiamo il giornale sul bancone del bar, vero signor Gabba?
2: Assolutamente, leggiamo il santo di oggi, venerdì 3 di luglio 2026.
1: E allora attenzione, perché se ci avete un amico che si chiama Ortona o un amico che si chiama Ortone, a questo punto ci facciamo così, che magari
2: c'è un paese in Toscana, Cortona senza C, Ortona.
1: Esatto, magari lo hanno affiato un attimo, l'Ortone che va così, con due carote. Vabbè, li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico. E attenzione, perché oggi, stamattina, ho visto delle scena al supermercato che lei neanche si può immaginare, signor Gabbro, perché oggi è la giornata mondiale senza i sacchetti di plastica. Quindi c'era la gente che usciva, gli cadeva
2: tutto,
1: tutto
2: in mano,
1: le cose, niente. Un disastro, stamattina, cose così. Vabbè, due ore qui nell'happy hour con noi. No!

0: Eh beh, assolutamente, diciamolo, diciamolo che qui c'è sempre buona musica. E allora c'era Madonna, la Carpenter, insieme a questo Bring Your Love. E adesso noi qui, non da un'altra parte, qui si alza il livello. Perché? Perché una delle tante cose che facciamo all'interno di questo spazio, lo dica, signora.
1: Una delle migliori cose che facciamo durante l'happy hour è la lettura dell'oroscopo. Perché migliore, direte, dato che non siamo gli unici a leggerlo, no? Però
0: noi
1: non leggiamo l'oroscopo di domani, della settimana, del mese. Assolutamente no, andiamo a leggere quello che è l'oroscopo della giornata di oggi per vedere se gli oroscopari ci azzeccano o, come al solito, ci sbagliano.
0: Vede che qui non si scherza proprio, noi siamo precisi. E attenzione, perché per non farvi litigare, perché prima eravate tantissimi a richiedere il vostro segno zodiacale, abbiamo deciso che facciamo noi un'estrazione del segno zodiacale nel nostro cilindro, non il coniglio ma il segno. Allora attenzione, chi estraiamo stasera? Il leone.
1: Roar,
0: senti che ruggito. Allora, leone, in arrivo proposte che non devi sottovalutare. Se in questi giorni rispondi no a un progetto, potresti pentirtene in futuro. Quindi, se avete risposto no oggi, mi dispiace.
1: Dite sempre sì, testa bassa e pedalare. Sì.
0: Niente, oggi non potevate dire di no quest'oggi. Diciamolo. C'è Miley Cyrus.

0: Miles Beat, bellissima. Stay, buona serata, siete su Radio Number One. Che dire?
1: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Berti, buonasera.
2: Ben arrivato.
0: Ero visto, è arrivato anche il Berti, lui non manca mai. Berti fa, praticamente è un cliente, no? Ma è preciso, lui puntualmente tutti i giorni è qui. Lo dico per quelli che magari sono appena arrivati e non sanno come sta. È uno che si è proprio ligio, ogni sera fa delle cose diverse, no?
1: Tipo, dai che beviamo qualcosa.
0: Infatti, no, Berti, quello ormai lo sappiamo, ma mangia ogni tanto, no? Perché, anche perché tra le altre cose, a proposito di cibo, poi adesso è estate, fa caldo,
2: sì,
0: è cambiata un po' la situazione, chiamiamola così, virgolettata dietetica, di coloro che magari pranzano, cenano, fanno colazione, però d'inverno si fa in un modo, mettiamolo così, d'estate si fa in un altro. Perché? Perché cambia il clima, fa caldo, fa freddo, insomma, e cambia un po' anche l'esigenza del corpo.
2: Per quanto mi riguarda, solo l'insalatona, quella che dura 10 giorni, riso, wurstel, mais,
0: robe così, robe imbarazzanti, che cioè, va bene, no, perché hanno fatto, sai che ci sono quelli che fanno le ricerche, le analisi, li pagano,
2: le statistiche,
0: a volte robe lì, certe, e hanno così scoperto, pensi, poi li hanno pagati per scoprire questa cosa che tra un attimo diremo, lo diciamo. Dice che c'è, dicono, hanno scoperto che c'è una dieta per la longevità, o almeno per mantenere al meglio il proprio corpo e ottimizzare quelle che sono le prestazioni del proprio corpo in ogni periodo dell'anno. E pensi un po' lei cosa hanno scoperto? Che praticamente bisognerebbe mangiare più verdure, più pesce, più... e questa cosa, hanno fatto uno studio per scoprire questa cosa.
2: Però non hanno detto di quanti anni si allunga la nostra vita se mangiamo questi alimenti, no? Io devo sapere se rinunciare alla bisteccona oppure no, cioè se ne vale la pena.
0: Io penso che dipenda molto da da situazione a situazione, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Buon vento, c'è anche Jovanotti Alfa. Ed è un po' di

0: And up su Radio Number One, canzone che tra un attimo te lo dica, signor.
1: Tra un attimo arriverà il primo spazio del dedicato. Bisogna essere veloci per prenotarsi al 393 444 0444.
0: Ecco, quindi state lì, non ve ne andate.

0: Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna dell'anticiclone ovunque, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sia sabato e domenica. Sole in montagna, qualche locale temporale di calore del pomeriggio, altrove sole sia in pianura ma anche al mare. Per quanto riguarda le temperature, torneranno nuovamente ad aumentare, a crescere, il caldo si farà intenso in vista di domenica. Al nord e sulla Toscana sono attese punte di 34-35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Come promesso, signor Gadro, vede che noi quando noi facciamo ogni promessa è debito. Vede qua. Ma perché? È un modo di dire, ma non è che. Cioè, non capisce.
1: Lei quando si parla di soldi impazzisce. Lei non ce la fa.
0: Non ce la fa proprio.
2: Posso avere un aumento?
0: No, non tiri fuori questi argomenti, signor Gadro, che già ne abbiamo abbastanza. Stasera mangiamo, secondo lei?
1: Ma guardi, io stasera mi sono preparato, che è venerdì, poi bisogna uscire.
0: Ma si è preparato qualcosa a mangiare o si è preparato psicologicamente?
1: Entrambe
0: le cose. Gandalf, mangiamo stasera?
3: È impossibile.
0: Niente, come al solito, niente, chiudo tutto a posto. Primo spazio del dedicato, ricordiamo il nostro numero
1: 393-444-0444. Chiedeteci la vostra canzone preferita
0: e dedicatela a chi vi pare piace, anche a voi stessi, come in questo caso ha fatto Renato.

Era il 1986 quando veniva pubblicato questo singolo per Peter Gabriel da un album che si intitolava So, e questo era Big Time. Voi sapete che poi da anni leader al tempo dei Genesis inizialmente, poi in secondo step si è spostato in altre direzioni, occupato anche politicamente all'interno del sistema mondo per il green, il pianeta e via dicendo. Sicuramente resta tuttora un grandissimo artista e con una grandissima storia e una grandissima colonna musicale che ha creato per tutti noi, e questa sicuramente una di quelle canzoni. Adesso c'è Annalisa.

0: Benz Brother, Let Me Out. Buona serata, siete su Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, c'è il signor Gabro come sempre.
1: Fino alle 22 siamo qui.
0: Poi ci sono io che sono Luchino, no? Luchino, sempre io quello con la capa. E poi ci siete voi tantissimi a richiedere la vostra musica. E tra un attimo, altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ha visto che ci siamo, signor Gabro, ha visto? Siamo al secondo, ma non da mangiare, cioè non il secondo.
1: Another one.
0: Non è il secondo che si mangia, no? È il secondo.
1: E neanche il primo è arrivato, se per questo.
5: Non mi meraviglia, mio dire.
0: Non avevamo dubbi, Gandalf, come al solito, va bene. Secondo spazio del dedicato, grazie alle vostre selezioni, al nostro numero.
1: 393-444-0444, stanno arrivando tantissimi messaggi. Se volete aggiudicarvi una canzone, fatelo, ma siate veloci, perché poi arriva la sentenza del Berti, finiscono di qua, di là.
0: E dopo niente, poi facciamo tutti un gran pianto perché non riusciamo ad accontentare tutti quanti. Arriva invece

0: vedi, c'è Sandra che tra virgolette ha mandato primo step alla richiesta, poi è arrivato anche il messaggino: volevo salutare Erika e Elia, i miei amici quando andavamo a ballare questa musica nella discoteca, come è scritto.
1: Che bei ricordi,
0: mamma mia, tanta roba. The Tramps, Disco Inferno, era il 1976, sicuramente questa una parte importante, una colonna sonora importante per quel periodo. A proposito di colonna sonora, di musica, ricordiamo che questa sera, come ogni sera accade,
1: dalle 22 alle 23 arriva il Number One Classics con Lilly, un grande viaggio all'interno della musica degli anni 70, 80 e 90.
0: E adesso Carol G e Mano Ciao. Yeah.

0: Ma che siamo maleducati no, stasera, perché c'è gente che scrive e dice delle cose e noi non li salutiamo neanche. Signor Maurizio, buonasera.
1: Salutiamo buonasera, abbiamo alzato la mano in realtà, facevamo ciao, poi ci siamo ricordati che non ci vede nessuno.
0: Non ci vede nessuno.
2: Ma il wifi Huawei c'è stasera, funziona?
0: Ma sì che funziona, Betty, ma che domande fa stasera, va bene. Allora, poi salutiamo anche il signor Mauro, le lavatrici, le lavastoviglie, l'asciugatrice, salutiamo anche Maria Grazia dalla Sicilia.
1: Buonasera, grazie.
0: Gigi, Luigi, amici di Bergamo e ovviamente tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero.

0: E si chiude così solo la prima ora, però, è vero, signor Gabbro?
1: Sì, cioè, la seconda poi si aprirà con un altro spazio del dedicato. Ci sono ancora degli spazi?
0: Ma no, per il momento ce li abbiamo ancora. Non è ancora arrivato il veto del Berti. Va bene, state lì, eh? Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi. Ecco.

0: Le 21 in punto. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Radio Number One presenta...
1: Mamma mia, visto, siamo già nella seconda ora.
2: Dell'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda.
1: Per quanto ci riguarda, perché poi domani, attenzione, c'è il weekend di Radio Number One, quindi non perdete gli appuntamenti anche della giornata di domani.
2: Sai che ci sarò anch'io?
1: Ma guardi, io facevo finta di niente. Che... Invece che fortuna, c'è anche lei tomorrow. Va bene, allora siete su Radio Number One, questo è l'appuntamento del dedicato. Ogni sera ci sono gli spazi dove voi potete andare a richiedere della musica.
3: Non ci abbiamo più.
2: Per quanto ci riguarda.
1: Per quanto ci riguarda, perché poi domani, attenzione, c'è il weekend di Radio Number One, quindi non perdete gli appuntamenti anche della giornata di domani.
2: Sai che ci sarò anch'io?
1: Ma guardi, io facevo finta di niente. Che... Invece, che fortuna, c'è anche lei tomorrow. Va bene, allora siete su Radio Number One.